desire. Non ho mai potuto aprire, non ho mai gandes latine.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 6 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Bruno, sacerdote e monaco fondatore del celebre ordine dei Certosini e della meravigliosa Certosa di Sera San Bruno in Calabria. Si ricorda oggi anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, religiosa napoletana molto amata e invocata. Oggi per tutti noi, no, che facciamo e ascoltiamo la radio, una data storica. Il 6 ottobre 1924 iniziavano ufficialmente in Italia le prime trasmissioni radiofoniche di linea firmate dall'URI, l'Unione Radiofonica Italiana. La primissima voce trasmessa dall'emittente di Roma fu quella dell'annunciatrice Ines Donarelli. Da oltre un secolo la radio continua a farci compagnia ogni giorno ed è sempre bellissima. E allora facciamo anche poi, a parte questo, il nostro viaggio nel tempo, un salto indietro per ricorrere e ricordare altri momenti di questo 6 ottobre. Nel 1889 apre il Moulin Rouge a Parigi, nel quartiere di Montmartre. Apre battenti il cabaret più famoso della storia, diventato simbolo della Belle Époque, del Can-Can. Nel 1927 nasce il cinema sonoro, esce nelle sale americane Il cantante di jazz, il primo film della storia del cinema dotato di dialoghi e canzoni sincronizzate. Finisce l'era del cinema muto. Nel 1929 debutta la Serie A a girone unico, nasce ufficialmente il primo campionato di calcio italiano come lo conosciamo oggi. Nel 1956 il medico Albert Sabin scopre l'efficacissimo vaccino contro la poliomielite, salvando milioni di vite nel mondo. Ancora nel 2010 nasce Instagram e viene lanciata la celebre app di condivisione foto che ha cambiato radicalmente la comunicazione e anche i social media. Tantissimi auguri oggi a Le Corbusier, uno dei più grandi architetti e urbanisti del XX secolo, maestro del movimento moderno. Klaus Di Biasi, leggenda dello sport italiano, pluricampione olimpico di tuffi dalla piattaforma. Ottavio Bianchi, ex calciatore storico, allenatore che ha guidato il Napoli di Maradona alla conquista dello scudetto e della Coppa UEFA. Elizabeth Chu, attrice americana e dimenticabile protagonista di Karate Kid, Ritorno al futuro e Via da Las Vegas. Ed è tutto, una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Torino International News.
1: Spagna al voto, Sanchez convoca elezioni anticipate per il 29 novembre, aumentano le tasse, aumentano i prezzi, gli italiani sono sempre più poveri, l'aereo dirottato, il copilota del volo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Spunta un'analisi del 2007 sulla personalità di Stasi mai autorizzata, tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. L'effetto farfalla sulla politica spagnola è iniziato con una barella che usciva da un portone del quartiere Retiro a Madrid. Sopra c'era Maria Carmen Abascal, 87 anni e 70 trascorsi nella stessa casa, portata via con la forza dopo che la proprietà immobiliare ha quintuplicato il soffitto da 500 a 2650 euro. Quelle immagini hanno fatto esplodere un'indignazione sopita, trasformandosi nel catalizzatore dell'emergenza abitativa del paese. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. L'ha dichiarato agli inquirenti il pilota omanita Aman Alamani durante l'interrogatorio degli Emirati, lo riferisce Shal 12 in Israele. Intanto si sta cercando di capire se il pilota abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. La censura militare ha autorizzato la pubblicazione ieri sera della notizia che lo Shin Bet stesso sta partecipando alle indagini sul terrorista del volo Fly Dubai dirottato. Torniamo in Italia. Tendenza narcisistica, ambivalenza e contraddizioni rispetto al sesso. Sono solo due, assieme a tra gli altri a freddezza, calcolatore, mancanza assoluta di emozioni, positive o negative, indifferenza estrema nei confronti della vittima, dei 17 punti catalogati come pensieri e impressioni che si ritrovano in quelle 13 pagine di una presunta relazione psicologica su Alberto Stasi, rintracciata nelle scorse settimane dalla procura di Pavia negli atti del RIS di Parma sull'inchiesta del 2007 sul delitto di Garlasco. 13 fogli ma senza data né firma mai depositata nel fascicolo e che sono un altro dei capitoli su cui si concentra il filone di indagine dei PM pavesi sull'operato degli ex investigatori del RIS. Nella prima pagina in alto a sinistra c'è un'intestazione che fa riferimento alla criminologa Alessandra Bramante, ma non c'è la sua firma nel documento, sono solo indicati un indirizzo e un'email che farebbero riferimento alla professionista. Ci sono 3 colonne poi che riportano interi passaggi delle dichiarazioni di Stasi interverbali da lui tra il 13 e il 22 agosto 2007 e alcune di quelle dichiarazioni sono commentate o ne sono evidenziate le contraddizioni, come si legge in fondo a quelle colonne. Infatti in rosso sono riportati i miei commenti, dice, e in verde ho riportato le contraddizioni. Alcuni giornalisti investigativi egiziani arrestati la scorsa settimana in Egitto, accusati dalle autorità di avere legami con i fratelli musulmani, hanno denunciato di aver subito torture, secondo quanto riferito lunedì da un ONG locale per la difesa dei diritti umani. Si tratta di 6 giornalisti della piattaforma investigativa Mazadash, ovvero l'intera redazione. Chiudiamo con lo sport. Nations League, ancora una vittoria per gli azzurri. Italia-Turchia finisce 3-1, la nazionale conquista 7 punti in 4 partite. Al momento è seconda nel girone dietro la Francia. Prossima sfida il 12 novembre con i Blues. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso, si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano, per lavori sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Chivasso Centro in direzione Torino e fra Brandizzo e Settimo ancora verso Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Negli Stati Uniti Trump approva la fucilazione per l'autore della strage nella base di Fort Hood, Bergamo, esplosione in una palazzina, 9 feriti di cui 2 gravi, il volo Fly Dubai, il copilota l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. E poi gli 007 avvisano Israele, Hamas colpirà a ridosso delle elezioni. Tra poco, restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire. Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buona giornata e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hassan, condannata a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Durante la strage l'uomo ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre 32. Hassan, ex psichiatra dell'esercito, è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Il segretario della difesa americana, Pete Hegseth, ha raccomandato e Donald Trump ha approvato la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un pilotone d'esecuzione dell'esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Michael Hassan, che aveva urlato Allah Akbar durante l'attacco. Il segretario della difesa deciderà ora e il posto dell'esecuzione. Il giorno del giudizio per Hassan è finalmente arrivato, ha detto il portavoce del Pentagono Sean Parnell. Torniamo in Italia. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di ieri, 5 ottobre, a Bergamo, in via Longo, all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione avvenuta nella zona di Borgo Santa Caterina sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 gravi. Sul posto sono giunti diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco e la polizia. La strada è ricoperta di vetri. Molte abitazioni presentano gli infissi danneggiati. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Lo ha dichiarato durante l'interrogatorio negli Emirati il copilota omanita Aman al-Hammami, autore dell'accoltellamento al comandante indiano sul volo Fly Dubai. Lo riferisce Channel 12. In Israele intanto si sta cercando di capire se l'uomo abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di ritenere che l'Iran sia responsabile dell'incidente. Il leader americano ha smentito dunque una dichiarazione del vicepresidente Vance, il quale ha affermato che non vi sono per il momento prove che colleghino Teheran all'attacco. Voltiamo ancora pagina. Il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta di intelligence specifica e preoccupante. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Zini ha espresso la propria preoccupazione durante il gabinetto politico-militare israeliano tenutosi nella serata di domenica. Intanto le forze governative yemenite hanno rivendicato oltre 1000 attacchi contro posizioni degli OT in diverse aree del paese. Secondo il portavoce delle forze armate, Majid Abdullah Nuzali, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Nonostante l'elevato rischio di attacchi navali, secondo i dati provvisori di Kepler, alla fine di settembre le esportazioni di greggio dal Medio Oriente hanno superato in 4 giorni su 7 livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, raggiungendo picchi compresi tra i 19 milioni e mezzo e 22 milioni e mezzo di barili al giorno. Prima del conflitto la media era di circa 18 milioni di barili quotidiani. Intanto gli OT hanno annunciato di aver nuovamente colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria di Aramco. Sarebbe inserito in una rete criminale più vasta di livello internazionale, in grado in passato di farlo approdare in Iraq per sparare con bazooka e altre armi da guerra. Non solo, avrebbe anche sviluppato una pericolosità che connota la sua figura artistica e personale, facendone vanto e riuscendo a influenzare una certa ampia di persone disposte a fare di tutto per supportarlo e proteggerlo, a tal punto che per lui combatterebbero fino alla morte. E con queste parole che il Jeep di Lecco ha descritto Zakaria Mohib, vero nome del 25enne trapper da milioni di follower e baby gang, nell'ordinanza con cui ha confermato la custodia cautelare in carcere per il giovane. Ci fermiamo qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
8: Torino International. Love his music.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta mamma muzica.
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. D'Alema, Meloni ha attirato il centro-sinistra in una trappola. Spagna, dalla crisi al voto, Sanchez tenta la rimonta con le elezioni anticipate. Garlasco, la relazione misteriosa su Stasi e i sospetti dei PM sui reperti distrutti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Giorgia Meloni è una donna furba che ha attirato il centro-sinistra in una trappola. Bisogna indicare il candidato premier, è una trappola. Massimo D'Alema, ospite di Corrado Augias alla Torre di Babele sulla 7, si è espresso così sul quadro politico italiano. Il centro-sinistra dovrebbe cercare di costruire un progetto politico in grado di unire quella maggioranza degli italiani che ha votato no al referendum e che è contrario all'attuale governo. Non c'è dubbio che l'attuale governo è un esecutivo di minoranza rispetto al sentimento pubblico. Nel centro-sinistra sembra prevalere il problema dell'individuazione della leadership e delle primarie, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Per gli esteri, dopo tante cadute e resurrezioni che anni fa spinsero il paese a ribattezzare il leader socialista il superviviente inesperato, ossia il sopravvissuto inaspettato, Pedro Sanchez convoca le elezioni anticipate e si gioca in un difficilissimo azzardo l'ultima pallottola che aveva in canna, con la posta in gioco non solo la continuità del governo progressista che da 8 anni guida la Spagna, ma anche il suo stesso futuro politico. La cronaca, freddo calcolatore senza emozioni, narcisista e manipolatore, sono alcuni dei tratti che vengono attribuiti a Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in una consulenza senza firma e senza data acquisita di recente dalla Procura di Pavia nelle indagini su Andrea Sempio, indagato per il delitto compiuto nel 2007. La valutazione psicologica non è mai stata consegnata e ha come intestazione il nome della dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Nel documento, redatto non su carta intestata e articolato in pagine scritte al computer, c'è una pagina riservata alle conclusioni, in cui si legge che nelle risposte fornite da Stasi vengono ravvisate troppe contraddizioni e parole rimangiate su dati forniti come certezze. La procura sospetta anche sulle modalità di conservazione dei reperti sul caso Garlasco. Economia, si è tenuta al 66° Salone Nautico Internazionale la 12ª Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo, organizzata da Federturismo Confindustria, Confindustria Nautica e Assomarinas. La conferenza ha visto la partecipazione dei principali rappresentanti della filiera dell'economia del mare. Il ministro del turismo, che ha preso nota delle diverse problematiche evidenziate dai rappresentanti della filiera, nel suo intervento ha sottolineato l'importanza strategica del settore nautico e del turismo marittimo per il paese. E chiudiamo con lo sport. È chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti, abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita, a creare le occasioni per segnare e a tornare subito in vantaggio dopo il gol dell'1-1. Quindi, nonostante fosse la quarta sfida ravvicinata, è stata davvero una buona gara. Così il CT azzurro Roberto Mancini al microfono di Rai Sport dopo la vittoria per 3-1 sulla Turchia in Nations League. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Love his music.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un mezzo in panne è momentaneamente chiusa la statale 28 del Colle di Nava nel comune di Ceva, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per anticiparvi che per una manifestazione nel comune di Faule, dalla mezzanotte di domani fino a mercoledì 14 ottobre, saranno chiuse la provinciale 207 e la statale 663 di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Migranti, Richard Gere, no al modello Italia, Salvini replica, niente lezioni dai radical chic. A 3 anni dall'attacco Israele verso il voto, l'esperto al TGcom 24, pesano di più le tensioni con Trump che la questione palestinese. E ancora a Bergamo, esplosione in una palazzina, 9 feriti di cui 2 gravi, ipotesi una fuga di gas. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'immigrazione può essere gestita senza condizioni disumane. Così l'attore Richard Gere lancia un appello sul tema dell'immigrazione e punta il dito contro l'Italia. Risponde il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, che respinge le critiche al mittente. Caro radical chic che vive nel lusso, evita di dare lezioni non richieste agli italiani. Ci spostiamo agli esteri. Israele è in fermento per le elezioni parlamentari programmate per il 27 ottobre, che potrebbero portare alla formazione di un nuovo governo. Le prime dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Tanti punti di scontro tra i diversi partiti, ma nella maggior parte dei programmi elettorali manca proprio quello che da fuori potrebbe sembrare il problema più urgente per Israele, ossia la guerra nella striscia e la questione palestinese. Il ricercatore Matteo Colombo, associato ISPI, ai microfoni di TGcom 24 ha dichiarato che Netanyahu è bravo a recuperare. L'opposizione critica molto il fatto che non abbia saputo gestire fino in fondo il rapporto con Trump, e questo fa pensare che le sue decisioni abbiano messo in crisi l'alleanza con gli Stati Uniti. La cronaca: una violenta esplosione si è verificata nella serata di ieri lunedì 5 ottobre a Bergamo, in Via Longo, all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione avvenuta nella zona di Borgo Santa Caterina sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 gravi. Sul posto sono giunti diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. La strada è ricoperta di vetri, molte abitazioni presentano gli infissi danneggiati. Economia: la pressione delle tasse aumenta e appesantisce i bilanci delle famiglie, costrette a fare i conti anche con redditi che crescono meno della spesa per consumi e un potere d'acquisto che si assottiglia. L'Istat certifica le difficoltà di un paese in cui nel secondo trimestre il deficit migliora e la crescita è confermata al più 0,2%. Un quadro che alimenta le pressioni sul governo, già alle prese con una manovra non facile, con già tante misure in cantiere, ma un quadro dei conti che apparentemente non offre margini. E terminiamo con lo sport. L'Italia batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League e sale al secondo posto nel gruppo 1 della Lega A, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, 4-1 per Zidane. A regalare un'altra vittoria a Mancini ci pensano i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, che costringono così Montella a restare a 0 punti in classifica. Ora la posizione del CT turco è davvero a rischio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Sondaggi politici, Fratelli d'Italia risale ai livelli di luglio e il PD scende ancora. Spagna, una marea umana invade Madrid, ora sciopero generale. Caso Yara Gambirasio, respinta la richiesta di nuove analisi sui reperti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito e torna ai livelli di luglio, mentre la Lega tocca un nuovo minimo, così come il PD, mai così in basso negli ultimi due anni. Roberto Vannacci in discesa per la prima volta. Questa la fotografia della media dei sondaggi tra il 27 settembre e il 3 ottobre, fatta da termometro politico sulla base delle intenzioni di voto. Nessuna variazione per Forza Italia, che resta ferma al 7,3%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte passa dal 13 al 12,9. Cresce Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4, unico progresso nel campo largo. Italia Viva di Matteo Renzi è ferma al 2,4 e Più Europa arretra all'1,5. Fuori dai poli Azione di Carlo Calenda stabile al 3,1%. Per gli esteri subito sciopero generale, questo è il grido che ha attraversato Madrid e decine di altre città spagnole in difesa del diritto alla casa, tra fischi e frastuoni di chiavi, pentole e casseruole. Nella capitale in decine di migliaia, 70.000 secondo la prefettura, oltre mezzo milione stimati dal sindacato de Inquilinas, hanno marciato al grido di vergüenza, vergogna e fuori gli speculatori dei nostri quartieri, esprimendo rabbia e frustrazione per i due decreti legge variati dal governo Sanchez, ma affondati venerdì al Congresso dei deputati da una maggioranza di destra in Parlamento. La cronaca: la Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta presentata dai legali di Massimo Bossetti, gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, di eseguire nuove analisi sui reperti dell'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa il 26 novembre del 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Per la sua morte il muratore di Mapello è stato condannato in via definitiva all'ergastolo e si trova rinchiuso nel carcere di Bollate, da dove si è videocollegato con il tribunale di Bergamo. Economia: complessivamente le impostazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia e la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Dobbiamo quindi agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera, annunciando il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa. E terminiamo con lo sport. È l'ora della verità per il calcio italiano e potrebbe essere quella che in un grande giro, fino a tornare al punto di partenza, affida a Giovanni Malagò stesso il ruolo di commissario FIGC. Tra i pareri di giuristi diametralmente opposti, conta dei voti, battaglie su chi si deve astenere e chi no, telefonate politiche, schieramenti contrapposti, polemiche per intrusioni governative, si riunisce finalmente oggi la giunta CONI, seguita dal Consiglio. Sono chiamati a votare sulla richiesta di commissariamento della della Federcalcio sostenuta dal presidente CONI Luciano Bonfiglio per il mancato tesseramento del presidente eletto Malagò al momento di candidarsi alla presidenza FIGC. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
8: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Torino International News.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Conte, governo inerte, la casa è un'emergenza anche in Italia. Francia, nuova giornata di manifestazioni studentesche, presenti anche i sindacati. Sorrento, muore un ventenne perdendo il controllo dello scooter. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica e il diritto allo studio e all'abitazione sono al centro delle richieste dei cittadini con Nova. Il governo è stato inerte per 4 anni sul piano casa e da ultima ha inventato un piano da realizzare in 10 anni. Lo faremo noi. Così la casa diventa un'emergenza anche in Italia, tra salari reali bassi, caro vita, caro bollette, inflazione e precariato. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo a Coffee Break sulla 7. Ci spostiamo agli esteri. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è in corso una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. Nella fattispecie la mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Al corteo parigino la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città. La cronaca: un ventenne è morto nella notte tra lunedì e martedì a Sorrento a causa di un incidente stradale. I carabinieri del capoluogo partenopeo sono intervenuti in via Nastro d'Argento all'altezza del civico 10 per un sinistro stradale le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Poco prima delle 2, Dario Crotti, questo è il nome della vittima, ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto e il mezzo è stato sequestrato. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia. Economia: è scaduto a mezzanotte del 5-6 ottobre l'ultimo sconto fiscale sui carburanti varato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Le accise sul gasolio rincarano quindi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato finora. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. È la prima volta da marzo 2026 che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto, ossia da quando è stato approvato il primo decreto legge in seguito alla guerra tra USA, Israele e Iran. E concludiamo con lo sport. Il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2026 con l'Australian Open, primo slam della prossima stagione che si giocherà dall'11 al 31 gennaio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, il voto a maggio è più vicino e Meloni tutela la sua voce dai deepfake. Volo Fly Dubai, i media Israele era pronto ad abbattere l'aereo. Torino, morto con il cranio fracassato, in manette la moglie della vittima e il nuovo compagno. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica, l'idea di un voto anticipato in primavera è da tempo al centro dei ragionamenti di Giorgia Meloni, ma mai era stato esplicitato così chiaramente lo scenario dell'Election Day come ha fatto uno dei suoi fedelissimi, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali. Il dato certo è che la campagna elettorale è già cominciata e anche in quest'ottica la Premier ha deciso di tutelarsi dei rischi di deepfake già denunciati in questi mesi per una serie di sue immagini false prodotte con l'intelligenza artificiale. Lo stesso può accadere con i suoni e per questo Meloni ha registrato un campione della sua voce all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Io sono Giorgia Meloni, ripetuto 2 volte, 4 secondi in tutto, per mettere al sicuro il DNA vocale, come hanno fatto in passato anche alcuni cantanti come ad esempio Giusy Ferreri. Per gli esteri, fonti israeliane hanno riferito a CBS News che Israele era pronto ad abbattere il volo Fly Dubai 1073 con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante facendo decollare i caccia prima di richiamarli mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Secondo le fonti, nell'ambito di un protocollo per un potenziale incidente simile all'11 settembre, l'aeronautica israeliana ha cercato di contattare la cabina di pilotaggio dopo che l'aereo ha effettuato una brusca picchiata, ma non ha ricevuto risposta. I caccia sono quindi decollati e Israele ha chiuso il proprio spazio aereo, stando a quanto riportato. La cronaca: sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michael Roku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All'alba di oggi i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 52enne, e della donna, una 45enne. Economia: dal 16 ottobre fino al 15 dicembre i cittadini con debiti verso i comuni e gli altri enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione potranno presentare domanda di rottamazione quinquies. La consulta nazionale dei CAF comunica che la propria rete è pronta ad assistere i contribuenti in tutte le fasi della procedura grazie a un percorso di collaborazione avviato nei mesi scorsi con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. E per finire lo sport, il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha scelto infatti di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2027 con l'Australian Open, primo slam della prossima stagione che si giocherà dall'11 al 31 gennaio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
8: Love his music.

0: torinointernational.com.
1: Torino International.
2: Jannik Sinner non giocherà le NATO ATP Finals 2026 a Torino, ciclo di trattamenti al ginocchio, stagione finita in anticipo. L'ha fatto sapere proprio oggi, ho bisogno di questo ciclo, dice Sinner, significa che la stagione del 2026 è ufficialmente finita in anticipo. Dal tardo pomeriggio di oggi il pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri è stato trasferito al piano terra per consentire la ristrutturazione e l'ampliamento degli spazi attuali. I lavori dureranno circa 7 mesi e costeranno 1.950.000 euro. Il progetto prevede nuovi spazi per l'osservazione dei pazienti, sale visita e locali per la gestione delle emergenze. Durante i lavori il pronto soccorso continuerà a operare regolarmente senza riduzioni della capacità di risposta. Arrivano nuvole e rovesci sul Piemonte, che sarà caratterizzato nei prossimi giorni da una generale condizione di maltempo con temperature in calo. Infatti un minimo di pressione in quota dalla Germania sta scendendo verso il nord Italia, portando un progressivo aumento della nuvolosità e qualche rovescio sulla nostra regione. Oggi fenomeni precipitativi saranno più probabili a sud del Po e sui rilievi occidentali, con rovesci locali temporali al più moderati. Tutto questo rientra nelle previsioni ARPA Piemonte, che aggiunge il minimo si muoverà lentamente verso nord fino a unirsi con la saccatura presente sull'Europa centrale, mantenendo tempo instabile sul Piemonte con fenomeni diffusi sui rilievi e verso sera anche a carattere di temporale a ridosso della fascia pedemontana occidentale. Domani maltempo diffuso su gran parte della regione, con piogge anche moderate e temporali al confine con la Liguria. Turismo Torino e Provincia, con il contributo di Camera di Commercio e la collaborazione delle associazioni Federagit, Confesercenti e GIA Torino, propone 6 nuovi tour del design da sabato 10 a sabato 31 di ottobre. L'occasione è data da Torino Design City Transizioni Tangibili dall'8 al 31 ottobre, nuovo appuntamento biennale dedicato al design con mostre, incontri e laboratori nell'ambito delle attività di Torino Città Creativa UNESCO del Design, riconoscimento ottenuto nel 2014 e che ha consacrato il ruolo del capoluogo subalpino come polo di eccellenza dell'innovazione e del design, a partire dall'industria automobilistica, ma anche di sostenibilità ambientale e innovazione sociale, sede di una ricchissima rete di realtà produttive, istituzioni di alta formazione e ricerca e professionisti impegnati sul fronte delle nuove tecnologie.

prosegue anche la stagione di Castelli Aperti, la rassegna che da più di 30 anni valorizza e promuove il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte. Castelli, palazzi, ville, torri e giardini storici aprono le loro porte per far conoscere ai visitatori luoghi carichi di storia, spesso custodi di collezioni, arredi originali e racconti che attraversano i secoli. Domenica 11 ottobre l'autunno piemontese con i suoi colori e le sue atmosfere offre l'occasione ideale per una gita fuori porta tra visite guidate, aperture straordinarie e iniziative dedicate a famiglie, appassionati di storia e curiosi. Un modo per riscoprire il territorio, sostenere la conservazione dei beni e vivere da vicino l'identità culturale della regione. Sarà aperto da Lie, casa di Guido Gozzano, orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19. Si può andare anche a Chieri, frazione Pessione, c'è il castello di Castel Guelfo che vi aspetta, a Caravino castello e parco di Masino, a Piossasco casa Laiolo, a Pralormo castello di Pralormo e a San Secondo di Pinerolo il castello di Miradolo. Ieri am opresc aici cu toate informațiile astea pentru că am trecut deja de limita noastră a jurnalului de prânz și am intrat în interviul lui Cosimo, parla con Cosimo.

0: tutti, molto piacere.
1: E vogliamo sentire l'accento toscano poi?
0: Boia de.
1: Ok, poi sono contento di un'altra cosa. Giovanissimo, perché sembra di avere a che fare con mio figlio. Un anno in più di mio figlio. Tu ne hai 26?
2: Sì, appena compiuti.
1: Appena compiuti, proprio da poco?
2: 10 settembre.
1: Ah, quindi auguri, anche se in ritardo.
2: Grazie.
1: E cantautore, ha iniziato con da giovanissimo ascoltando la musica rap.
2: Sì.
1: E poi ha incominciato anche a cantare qualcosa di rap, no? Rappato.
2: Sì, sì. Praticamente sì, ho cominciato grazie a un amico che mi ha fatto sentire una canzone di Eminem. Mi sembrava fosse gli anni in cui si andava alle medie, più o meno. E lì è nato, diciamo, l'inizio di tutto. E sono tornato a casa, ho cominciato a scrivere rime così, all'improvviso. Però poi, diciamo che l'idea inizialmente era quella di fare quel genere lì. Poi,
1: per fortuna è cambiato.
2: Esatto, e ora lo posso dire davvero, per fortuna. E è stata proprio la mia ragazza che mi ha...
1: Che vorrei approfittare a salutarla, perché ce l'abbiamo qua in backstage, loro non la vedono, ma noi la vediamo qui. Ci sta facendo un po' di foto, poi vedranno poi sui social.
2: E niente, mi ha detto: hai una voce profonda, dovresti provare a cantare. E io diciamo che mi sono buttato sempre di più, poco a poco, mm-hmm, verso quella direzione lì, e mi sono trovato anche meglio. Diciamo che ho trovato la mia quadra artistica, tra virgolette, anche sempre da migliorare, da sgrezzare e quant'altro. E diciamo che ho cominciato a impostare le strofe ritmate e poi fare il ritornello cantato, e poi è passato tutto a cantato, dall'inizio alla fine.
1: E da lì è arrivato il pop.
2: Sì,
1: giusto?
2: Diciamo così, sì.
1: Allora, normalmente io parlo sempre del singolo che andiamo a presentare, invece in questo caso voglio un po' fare l'intervista al rovescio, quindi al contrario. Quindi abbiamo iniziato da come hai cominciato la tua carriera, quindi la tua passione per la musica, mm-hmm, e ti voglio fare una domanda: qual è stato il tuo primissimo brano?
2: Il mio primissimo brano è stato, si intitola Cupola Amara. E come appunto da precisare, inizialmente facevo musica e scrivevo tanto per sfogo, non diciamo precisando bene l'argomento della canzone. Tra l'altro l'ho anche cancellata da tutte le piattaforme.
1: Non si trova più sulle piattaforme.
2: No, solo forse su YouTube, in off topic, comunque distribuita. E lì era tutto rap. Poi diciamo che l'inizio del pop, del cantautorato, è stato con Silenzio, un brano del 2022, uh-huh, in cui appunto era più un messaggio universale per, okay, tutti, perché comunque arriva un punto in cui il silenzio può fare tanto rumore, e credo che le persone ci si possano rispecchiare, e ho ricevuto anche tanti complimenti, comunque tante persone ci si sono impersonificate, tutto, uh-huh, quanto, quindi... Mi è piaciuto molto questa cosa, questo tipo di arrivare a trasmettere così tanto, ecco. E diciamo che ho impostato quella direzione artistica lì, e mi è piaciuto tantissimo, insomma.
1: Curiosando le canzoni mentre venivo qui in radio, sapevo che io normalmente quando parto da casa per venire in radio mi ascolto la musica dell'artista che poi devo presentare, no? Perché così è più fresca la cosa, perché quando mi arrivano le cartoline con le canzoni, l'attuale che poi devono presentare, poi magari passano un paio di settimane, no? E quindi sentendo altra musica, non dico che me la sono dimenticata, però qualcosina magari mi va da rinfrescare. Sì. Mm-hmm. E nel frattempo ho messo appunto di seguire la tua pagina, quindi le tue canzoni, e ho sentito ci sono bellissime canzoni, tra cui una che ne abbiamo parlato prima in backstage, quella con la copertina bianca, che si chiama Irresistibilmente, mi sembra.
2: Irresistibile,
1: ok. Ed è una musica, almeno sentendo anche le altre canzoni di questo album, perché poi è un album.
2: Sì, è un EP di 8 tracce, sì.
1: Ok.
2: Sì.
1: E che ha una musica molto, molto presente, molto forte come impatto.
2: Sì. E anche quella canzone lì fa parte dell'EP personale. E come dice il titolo, è un qualcosa che proprio... cioè, ho voluto scrivere più che una canzone, un gruppo di canzoni che fossero proprio personali, e che andassero a rappresentare un po' questa ossessione, questa brama che ho,
1: okay,
2: di rincorrere non tanto la fama, il successo, ma per lo più il miglioramento. E arrivare comunque sia a poter competere con la forza della musica che è in me.

0: e appunto dal titolo Irresistibile, okay. È qualcosa di irrefrenabile. Sì.
1: Quindi questo EP fa parte proprio dell'inizio della tua carriera come... come cantautorato,
0: diciamo, o, che la direzione metà? La direzione era già, iniziava ad essere un po' più chiara,
1: perché io qua ho sentito degli arrangiamenti totalmente diversi da quello,
0: esatto,
1: che hai fatto prima, e devo dire che sono begli arrangiamenti, e lo sottolineo, perché forse è una cosa che io ascolto molto in una canzone, a parte il testo, a parte la musica, la melodia, sì. l'arrangiamento sì. conta moltissimo.
0: L'arrangiamento conta tanto quanto le parole, devono essere comunque, ci deve essere una buonissima armonia. Ti devi sentire, passami il termine, a casa, mentre canti, mentre rapi, quello, qualunque cosa tu faccia, appunto, artisticamente, devi sentirti a casa e deve esprimerti qualcosa. Io appunto seleziono le musiche, i beat, comunque sia, in modo molto selettivo. Sono molto, molto alla ricerca di qualcosa che mi rappresenti appieno e mi valorizzi, ecco.
1: Oggi andiamo a presentare appunto tutto un singolo che davanti a me.
0: Davanti a me, sì, sì.
1: Chi dice? Andiamo a sentirlo? Poi dopo parliamo un po'.
0: Assolutamente,
1: di tutto,
0: sì,
1: okay?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora.

0: Siamo tornati con Filippo Capitani. Filippo, io volevo chiederti una cosa. Ho notato che è uscita già un'altra canzone nuova, sì, che si intitola Tutti Noi.
1: È uscita il giorno dopo il mio compleanno, l'11 settembre.
0: Data storica.
1: Non malgrado sia appunto una data molto brutta, sì. E niente, sì, va insieme davanti a me, che è il singolo prima, va a seguire questa direzione artistica più attuale e fresca, perché appunto secondo me il consiglio più che altro è l'obiettivo di ogni artista emergente è fare comunque qualcosa che c'è già, ma renderlo comunque allo stesso tempo attuale, ma rivoluzionarlo nella propria unicità. E sto seguendo questa direzione artistica e mi sta piacendo molto, sì.
0: Io direi andiamo a sentirla, ok?
1: Vai.
0: E poi ritorniamo giusto per i saluti.

0: Siamo ritornati ancora con Filippo Capitale. Filippo, i tuoi canali social, perché giustamente diamo i tuoi canali perché così posso ricominciare a seguirti.
1: Sì, allora su Instagram mi chiamo Filippo Capitani Music.
0: Ok.
1: E su YouTube uguale, su TikTok uguale, sì.
0: Su Facebook?
1: Facebook non lo uso in realtà. Okay. Non lo uso. No, uso
0: c'è, ma non artisticamente.
1: No, esatto, okay. Esatto. Sì, e su Instagram porto, diciamo che parallelamente alla direzione artistica, insieme alla mia ragazza, che mi fa anche videoclip, porto dei contenuti per incrementare la community, okay. Che siano cover, reel quiz, che comunque coinvolgano un po' tutti, di canzoni storiche che comunque conosciamo tutti, e poi aneddoti sulla gavetta degli artisti di un tempo.
0: Oh, okay.
1: E sta anche andando anche molto bene e mi sta piacendo molto in realtà, sì. Sì, in realtà sto facendo questo proprio per parallelamente dare una mano alla mia musica, perché si sa, gli emergenti comunque sono ascoltati meno, per farci scoprire, diciamo, dalle persone, dal pubblico. Cerchiamo di fare più cose contemporaneamente, come esibirsi dal vivo, creare contenuti dei social, appunto essendo nell'era dei social, e niente, quindi sto cercando di seguire questa direzione e mi sta piacendo, questa è la cosa più importante, sì.
0: Va bene, allora io innanzitutto, prima di salutarci, volevo consigliare appunto di seguire sulle piattaforme digitali, su tutte le piattaforme che conoscete ormai, Filippo Capitani, perché così andate a seguire i brani che abbiamo sentito oggi, che li troverete nel link sotto appunto lì, la video intervista che vedrete appunto su, per chi non ci ha seguito in radio o chi vuole continuare a seguirci, quindi può guardarli in video a questi link. Io lo dico sempre, seguite, perché scoprite non solo le canzoni che abbiamo fatto sentire, ma anche quello che tu in questo caso hai costruito, no? Durante la tua carriera. E quindi è giusto che gli altri comincino a capire un po' chi è appunto Filippo Capitani, giusto?
1: Giustissimo, sì, soprattutto anche il cambiamento che ho fatto dall'inizio a adesso principalmente. Poi sto lavorando comunque a 9 canzoni e sono ancora appunto in costruzione, in fase di costruzione, e spero appunto che vi piaccia quello che ho fatto, quello che sto facendo e quello che farò, se mi comincerete a seguire.
0: E magari ci sarà anche poi un album.
1: Ah, magari sì, sì, okay. sì, assolutamente.
0: Filippo, noi io ti ringrazio tantissimo, noi appunto lasciamo i saluti ai nostri ascoltatori, anche per chi ci guarda in video, ok?
1: Grazie a tutti e spero vi piaccia quello che ho fatto.
0: Sicuramente. Ciao a tutti, noi ci ritroviamo per la prossima puntata, sempre qui a Parla con Cosimo su Radio Torino International. Ciao.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco dopo una pausa.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 6 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a due le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento, l'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, l'ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. In chiusura allo sport, il tennis, stagione finita per Jannik Sinner su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso in forma il suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
10: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
12: Questo è Merrill Road.

0: la regina del pop è tornata davvero ad essere una queen, anche perché lo abbiamo visto in occasione dell'ultima edizione degli MTV Video Music Awards 2026, perché si è portata a casa ben 7 statuette e infatti è risultata l'artista più premiata di quella famosa serata, anche perché devo dire che Madonna è stata un po' rigenerata da Confessions No. 2, l'ultimo album che è uscito lo scorso luglio e che le ha permesso di rilanciare questa carriera che negli ultimi anni sembrava un po' in crisi. Ora, dopo il successo anche della sua nuova era discografica, Madonna si prepara a tornare anche sui palchi. Infatti ha già annunciato il tour 2027, che sembra sempre più vicino, e si sono moltiplicate le indiscrezioni sui possibili appuntamenti europei. Tra questi dovrebbe esserci anche l'Italia. Invece quello che attualmente è presente in questo martedì 6 ottobre è il nostro appuntamento con Mary on the Road. Fino alle 17 sono pronta ad accompagnarvi. Sono Maria Teresa Mirelli e questa è Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram. Febal Casa Corso Grosseto.

abbiamo iniziato con la regina del pop mondiale come Madonna, continuiamo questo nostro appuntamento pomeridiano direi con un'altra regina del pop italiana, vale a dire Annalisa, che tra l'altro ha già annunciato da tempo questo primo ed unico concerto che farà il prossimo anno. Si tratta dello Stadio San Siro il 12 giugno alle 20:30, dunque unica data live per celebrare anche i suoi 15 anni di carriera. Invece in questo martedì 6 ottobre andiamo a scoprire che cosa si celebra a livello di evento bizzarro, di giornata mondiale nei vari paesi del mondo, perché oggi mi piace insomma indicarvi che la giornata del cappellaio matto, almeno così si festeggia negli Stati Uniti per celebrare quella follia del personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, e la data deriva dal cartellino sul cappello del cappellaio, vale a dire indicato 10 scellini e 6 pence. Ma oggi è anche la giornata nazionale dei noodles, della pasta lunga che piace tanto anche qui in Italia, una ricorrenza dedicata a questa pasta asiatica che davvero è sempre più gradita e sempre più richiesta nei vari ristoranti ovviamente specializzati. Poi oggi anche il Come and Take It Day, c'è una giornata simbolica legata a questo slogan che è tipico americano, perché in maniera giocosa dice che oggi è il giorno in cui prendersi ciò che si desidera, ovviamente tutto con assoluto buon senso. E infine possiamo celebrare il National Transfer Money to Your Daughter Day, c'è una curiosa ironica giornata informale che è nata sul web per ricordare in maniera ironica e scherzosa di inviare denaro sempre alle proprie figlie. Yeah.

0: dei duetti estivi, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, La Isla. Ovviamente non parliamo di quest'estate, ma di qualche estate fa, che ci aveva accompagnato, insomma, cercando ovviamente di regalarci un po' di buone vibrazioni, ecco, definiamole così. A proposito di Giusy Ferreri, sapete che un po' di tempo fa aveva registrato la sua voce come un marchio per proteggersi dall'intelligenza artificiale. Ancor prima l'aveva fatto Luca Ward, famoso doppiatore, e adesso si scopre che anche Giorgia Meloni ha deciso di fare lo stesso, cioè di registrare ufficialmente la sua voce proprio contro i deepfake, anche perché in vista, insomma, della prossima campagna elettorale vorrebbe evitare situazioni incresciose. Quindi sempre più persone dello spettacolo e a questo punto anche della politica cercano in qualche modo di combattere l'intelligenza artificiale attraverso queste modalità che permettono in qualche modo di realizzare un marchio della propria voce.
1: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2i la Pătrat. CILA, SHIA, Direcțiune Lavori Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2i la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.

7 602 602 și convinge-te singur!

0: James Blake qui su Torino International, I had a dream, she took my hand, e siamo pronti per rivelare un'altra classifica, non di musica pop o di musica dance, ma una classifica che ci permetta di conoscere le 10 migliori città del mondo per questo 2026. Grazie ancora una volta a Condé Nast Traveler, che è arrivata alla sua 39esima edizione e con un bel punteggio di 97.68 Bangkok si aggiudica questo primo premio, questa medaglia d'oro, supera Parigi di poco più di mezzo punto e quindi riesce ad avere questo risultato incredibile, soprattutto se confrontato con quello dell'anno precedente. Infatti nel 2025 Bangkok, capitale thailandese, non era entrata nemmeno nelle prime 20 posizioni, mentre a vincere era stata Valletta, siamo ovviamente a Malta. 12 mesi dopo invece lo scenario è cambiato completamente e a spingere Bangkok in cima alla graduatoria c'è una combinazione particolare da trovare, perché la città riesce a tenere insieme i templi, i palazzi reali, i grandi centri commerciali, i mercati locali, panoramici e anche, direi, una delle scene gastronomiche più riconoscibili dell'Asia. Al secondo posto invece ritroviamo Parigi, che continua a mantenersi sempre ai vertici delle preferenze internazionali grazie ai musei, ai monumenti, alla ristorazione e ai vari quartieri che comunque restano tra i più visitati al mondo. Terza posizione per Istanbul, che insomma riesce ad aggiudicarsi qualche punto in più e che davvero diventa una città molto apprezzata non solo per la sua cultura, forse anche insomma questa serie di chiamiamole fiction che hanno a che vedere con ovviamente gli attori turchi, evidentemente stanno influenzando più che positivamente la città e il suo primato. Subito dopo c'è Roma, quarta. Il distacco è contenuto rispetto a Istanbul, anche perché riesce a superare alcune destinazioni che magari negli ultimi anni avevano dominato le classifiche internazionali. Beh, questa città, Roma, la nostra capitale, riesce chiaramente ad offrire tantissimo, soprattutto dal punto di vista culturale, architettonico, gastronomico. Ecco, l'importante è cercare di visitarla soprattutto nei mesi di minore affluenza, proprio per riuscire anche a programmare con anticipo le visite di quelli che sono i monumenti naturalmente più richiesti. A seguire poi c'è la Valletta, che raggiunge la quinta posizione, Shanghai in Cina, Tokyo in Giappone, Seoul in Corea del Sud, Sydney in Australia e a chiudere la top 10 ci pensa Amsterdam, siamo nei Paesi Bassi.
1: Torino International.

0: ancora qualche giorno al fine settimana, anche se è giusto già sapere che cosa accadrà, magari organizzandosi con anticipo e prenotando uno degli appuntamenti più attesi per questa stagione, perché ritornano le famose giornate Fai d'autunno il prossimo 10 e 11 ottobre. Questo significa che oltre 700 luoghi apriranno le proprie porte in ben 350 città d'Italia. Anche quest'anno dunque le visite saranno a contributo libero, verranno guidate dai volontari del FAI, metteranno in luce questi luoghi che sono pieni di storia e bellezza, normalmente sono poco conosciuti o addirittura inaccessibili, e quindi ci permetteranno di conoscere il nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Quindi che si tratti di ville, chiese, palazzi storici, architetture contemporanee, giardini, centri di ricerca, università, insomma tanti borghi e anche luoghi inaspettati, compresi cimiteri e cantieri. Ma i veri protagonisti di questa edizione delle giornate Fai d'autunno saranno anche l'artigianato e il Made in Italy, con 75 aperture e visite speciali per raccontare un po' le antiche tradizioni e gli antichi mestieri. Basta andare naturalmente sul sito ufficiale del FAI per scoprire tutti i luoghi aperti e soprattutto per prenotare la propria visita.
1: Torino International.

Gonna Be You, Passenger, alle 15.46. Ancora una volta ben ritrovati nel pomeriggio di Torino International. Questo è l'appuntamento pomeridiano di Mary on the Road. E andando alla ricerca di curiosità e di novità, beh, volevo anche segnalarvi che tre giorni fa, quindi lo scorso 3 ottobre, c'è stata una grande riapertura di un museo che è stato chiuso per 4 anni per essere ovviamente ristrutturato. E sto parlando del Design Museum a Ghent. Siamo chiaramente in Belgio, che dopo insomma questa attesa ricca di aspettativa, la nazione ha riabbracciato uno dei luoghi culturali sicuramente più iconici, e siamo nel, diciamo, al centro della città, nel cuore antico, a 2 passi dal Castello dei Conti di Fiandra e dalla via centrale. Il museo non si limita a mostrarsi rinnovato, ma ha rivoluzionato completamente la sua identità. Quindi devo dire che il Belgio riesce sempre a sorprenderci, perché la scorsa primavera a Bruges aveva aperto Brusque, il nuovo museo di arte contemporanea, e adesso sempre le Fiandre hanno accolto questa ulteriore novità nel campo dell'arte, anche perché si tratta del più grande museo del design, con una collezione di oltre 20.000 oggetti, una superficie di 6.500 metri quadri, di cui almeno 3.700 dedicate alle esposizioni. Se doveste mai andare a Ghent, insomma, fateci caso, non perdetevi questa visita. Tra l'altro, in occasione della sua inaugurazione c'è stato anche un ritorno al Design Fest Ghent, questo evento diffuso che ha trasformato questa città fiamminga in un laboratorio a cielo aperto. Insomma, una bella novità, perché la cultura fa sempre piacere raccontarla anche attraverso i nostri appuntamenti pomeridiani di Mary on the Road. Torino, International Reality Radio.

0: notato che nonostante l'estate ormai sia finita da un pezzo, siamo entrati nell'autunno, in particolar modo nel mese di ottobre, ci sono ancora parecchie zanzare che in qualche modo riescono ad essere presenti e anche a punzecchiarci, insomma. Tutto questo perché le temperature miti sicuramente hanno un certo peso, ma questo fenomeno viene spiegato soltanto per una parte da questo. Nel caso in particolar modo della zanzara tigre entrano in gioco anche la disponibilità di acqua, il calore trattenuto dagli ambienti urbani, la durata delle giornate e poi naturalmente le temperature. Ricordatevi che se avete dell'acqua stagnata, che può essere magari sotto i vasi dei fiori o in determinati luoghi anche del balcone, fateci caso, svuotatelo, perché altrimenti darete, come dire, pane per i denti, che poi non esistono, insomma, della zanzara, in modo tale che queste si riprodurranno, lasceranno le uova, le deporranno e poi da lì, insomma, i soliti fastidi che conosciamo tutti. Quindi bastano davvero pochi centimetri d'acqua rimasti in un recipiente con queste temperature miti perché, insomma, la specie trovi ciò che le serve e noi ovviamente non desideriamo tutto questo. Quindi mi raccomando, svuotiamo i sottovasi anche ad ottobre e cerchiamo soprattutto di lasciare magari il nostro giardino, il nostro balcone pulito in modo tale, insomma, da evitare particolari fastidi. 15:57, 3 minuti un po' meno mancano alle 16. Questo significa che terminiamo questa prima parte, ma ci ritroviamo nella seconda dopo il radiogiornale, sempre qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

0: International News.
1: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco, dopo una pausa.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 6 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. Esseri in primo piano. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a due le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra, in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC, citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento. L'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. In chiusura allo sport, il tennis. Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso in informa il suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Queste sono le ali di Max Pezzali, che è tornato davvero con un nuovo capitolo musicale. Infatti fa parte delle nostre novità, la prima volta presentata venerdì scorso proprio nell'appuntamento di Merund Road. Un progetto che riguarda Max Pezzali intanto perché le ali farà parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est, la serie, la seconda stagione, che uscirà tra 3 giorni, il 9 ottobre, su Sky, in streaming su Now, e anticiperà tra l'altro il nuovo album di Max Pezzali, che è atteso per il 30 ottobre. È stato anche bello ritrovare insomma entrambi gli 883, ecco, il 2 ottobre scorso a Milano al cinema Antio Palazzo del Cinema, dove sono apparsi appunto Max Pezzali e Mauro Repetto insieme ai due attori che li interpretano, proprio per la presentazione della seconda stagione, che se sarà come la prima davvero porterà ascolti incredibili e ancora una volta insomma ci permetterà di conoscere il successo di quelli che sono stati appunto gli 883, il loro capitolo musicale. Nel frattempo Max Pezzali ha già stabilito un calendario direi fittissimo per quanto riguarda le date del suo tour Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar. In particolar modo sarà a Torino all'Inalpi Arena, con diverse date che sono martedì 9 marzo, giovedì 11 marzo, sabato 13 marzo e domenica 14 marzo. Poi naturalmente ci saranno altri live in altre parti d'Italia. Intanto vi do il ben ritrovato nel nostro appuntamento di Merund Road. Questa è la sua seconda ora, siamo sempre nel pomeriggio di Torino International e fino alle 17 insomma sono pronta ad accompagnarvi come sempre. Benvenuti da Maria Teresa Mirelli.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: con me le bambole di pezza alle 16:13 in questo martedì 6 ottobre, che all'inizio insomma del nostro appuntamento vi ho raccontato che cosa si celebra, soprattutto quelle ricorrenze particolarmente strane e bizzarre. Però è giusto insomma segnalare anche una ricorrenza importante, seria, perché oggi si celebra la giornata europea dei caregiver, che sono coloro che pagano davvero il prezzo più alto, perché c'è ogni giorno un esercito, direi silenzioso, che si sveglia prima di tutti, va a dormire per ultimo, si muove tra le pareti di casa senza un compito specifico e senza una divisa. Sono le persone che ogni giorno assistono un familiare fragile, può essere anziano, può essere con disabilità, e pensate che solo in Italia sono presenti 12 milioni, di cui ben oltre 4 vivono sotto lo stesso tetto della persona assistita. E quindi, per dar voce a questa comunità, oggi si celebra la giornata europea dei caregiver familiari, questo appuntamento che dovrebbe accendere i riflettori non solo sul loro impegno quotidiano e faticoso, ma soprattutto su una legge che continua a non esserci, visto che le istituzioni faticano ancora ad offrire un riconoscimento formale e soprattutto delle tutele adeguate, perché davvero per chi è occupato dovrebbero essere previsti dei canali prioritari, no? Per il lavoro agile, il part time o gli orari flessibili, però non sempre è così, quindi c'è ancora molto da fare. Una legge non sarebbe un lusso, ma davvero diventa una questione di sopravvivenza, ed è per questo che oggi più che mai dobbiamo sperare che la legge, che è attesa da oltre 20 anni ed è ancora in discussione in aula, possa essere davvero concretamente insomma votata ed emessa, in modo tale che il caregiver possa insomma non essere più una figura silenziosa, ma rivestire e ritagliarsi insomma il suo ruolo importante in questa società. Dunque, una buona giornata europea dei caregiver, che da sempre sono coloro che pagano il prezzo più alto.
1: Torino International.

0: Era giugno del 2023 quando praticamente Ercomi insieme a Shablo, che lo produceva, e naturalmente a Irama, cantavano proprio Hollywood, brano che ha fatto parte anche di un album pubblicato poi un mese dopo dal titolo No Stress. E guardando un po' i progetti dei due artisti, in particolar modo di Irama e Ercomi, beh, Irama ormai sappiamo, il nuovo giudice del Talent Show X Factor edizione 2026, la finale prevista per il 3 dicembre all'Unimol Forum di Assago. Vedremo se, insomma, come ultimo giudice riuscirà anche ad aggiudicarsi il relativo vincitore, ma la strada è ancora lunga, in attesa poi di ritrovarlo in quello che sarà sicuramente il suo tour nel 2027, anche perché vi ricordo che ha celebrato i suoi 10 anni di carriera lo scorso giugno in occasione del concerto a San Siro. Per quanto riguarda Ercomi, invece, pubblicherà un nuovo EP di inediti a Milano il 9 ottobre e sarà composto da 8 brani inediti, proprio per ritornare in quelle che sono le sue radici rap, e il tutto sarà anticipato dal brano A Mezz'ora da Milano in collaborazione con Cody. Questo per quanto riguarda le novità di questi due artisti, in attesa poi di ritrovare anche Ercomi live con una serie di concerti in quello che è il Fabric di Milano. 16:24, è arrivato il momento, come sempre, di dare la linea alla nostra redazione per il consueto appuntamento con l'infomobilità, e poi ci ritroviamo nel pomeriggio di Torino International, anche perché andremo a scoprire quali sono le città più felici del mondo per i viaggiatori, che ci permettono chiaramente di migliorare, di conseguenza di cambiare il nostro umore. A tra poco!
1: Studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 166 della Val Chisone si viaggia a senso unico alternato per lavori a inverso Pinasca. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

ci sono Anitta, ma c'è soprattutto lui, Fred De Palma, che da sempre è considerato un po' il re del reggaeton italiano, essendo stato tra l'altro tra i primi artisti a diffondere questo genere e soprattutto a portare le sonorità latinoamericane mescolate al rap e al pop in Italia. Non si è ancora sposato Fred De Palma, nonostante lo avesse annunciato, nonostante insomma anche sui social avevamo visto che il cantante aveva chiesto la mano alla sua compagna, dal 2023 sono legati sentimentalmente insieme, però è prossimo alle nozze e quando accadrà sicuramente avremo modo di saperlo attraverso i social o attraverso chiaramente i vari mass media. Ben trovati come sempre nell'appuntamento di Mary on the Road, e vi annunciavo prima di un'altra classifica in questa seconda ora di Mary on the Road. Andiamo a scoprire qual è la città più felice del mondo, almeno secondo i viaggiatori, perché anche in questo caso viene stilata una vera e propria lista delle destinazioni internazionali. Ne sono state prese in esame 47 e soprattutto sono state valutate sulla base di 5 fattori importanti, come ad esempio la quantità di luce solare, la qualità del sonno, la disponibilità di alimentazione sana, la presenza della natura e la possibilità di muoversi facilmente a piedi, anche perché in questo caso, soprattutto questo aspetto, ci permette di scoprire la città ancora più bella da visitare, no? E quindi la classifica delle città più felici per i viaggiatori ci permette di segnalare la prima posizione, che è stata conquistata da Lisbona. Ha avuto un bel punteggio di 70 e questo rating grazie ai suoi ristoranti che sono orientati all'alimentazione sana, alle numerose aree verdi, alle spiagge accessibili e anche al centro che permette di raggiungere a piedi molte delle principali attrazioni. E poi a tutto ciò si aggiungono oltre le 2828 ore di sole che la città registra ogni anno. Se sul secondo gradino invece di questo podio troviamo Helsinki, capitale finlandese, che viene promossa soprattutto per gli spazi verdi, per il basso inquinamento acustico e insomma per diciamo il suo posizionamento, visto che la Finlandia è indicata come il paese più felice al mondo per 9 anni consecutivi. Terzo posto per Orlando, siamo negli Stati Uniti, l'unica città non europea tra le prime tre, e la graduatoria poi torna ad essere quasi interamente dominata dalle destinazioni del vecchio continente. Infatti troviamo Atene, Edimburgo, Madrid, Vienna, Budapest, Oslo e Vilnius che completano le prime 10 posizioni. Sì, perché l'Italia non è in questa top 10. La prima città del nostro paese è Roma, che si trova però al 12° posto ed è tra l'altro l'unica città presente in quelle che sono le 47 destinazioni analizzate per scoprire quali sono le città più felici, almeno più felici per i viaggiatori nel mondo e che ci permettono di cambiare il nostro umore.

0: giovani, sono belli e sono anche diventati genitori. Rosville Lane e naturalmente Tony F. Tony F perché era diventato papà nel 2025, se non ricordo male, ad ottobre, di una bambina, mentre lei, Rose, è diventata poi mamma lo scorso giugno, e tra l'altro, insomma, con una gravidanza che era stata annunciata a marzo, e anche con un video, un brano dedicato proprio per diventare mamma all'inizio di giugno. Anche se devo dire che Rosville Lane è davvero una artista a 360 gradi, non solo per la sua carriera canora, ma perché anche un'imprenditrice, visto che ha anche realizzato, come spesso accade per molti artisti internazionali, il suo campo beauty, no? Il suo brand Goodville Lane Beauty, e addirittura ha lanciato un prodotto illuminante. Del resto si sa che moltissimi artisti, attori, attrici, calciatori spesso, insomma, si dedicano anche ad altre attività imprenditoriali che gli permettono, insomma, di guadagnare, insomma, anche di iniziare dei percorsi totalmente diversi. Ma diamo un'occhiata invece, visto che il meteo dovrebbe cambiare, così dicono, quando si accenderanno i famosi termosifoni. Beh, possiamo dire che ancora una volta la risposta non è univoca per tutti, perché il calendario è differente a seconda delle regioni d'Italia e favorisce prima quelle zone del nostro paese dove il freddo dovrebbe farsi sentire maggiormente. La data quindi può cambiare in base alla provincia, al comune o comunque alla zona climatica, e anche il numero di ore durante le quali si potranno tenere accesi i vari caloriferi. Il primo appuntamento comunque importante sarà il 15 ottobre, e la data in cui è possibile accendere i termosifoni, i caloriferi in Italia, in quella che è la zona climatica, e in questa zona c'è anche Torino, oltre a Milano e Bologna. Diciamo che il limite massimo sarà di 14 ore al giorno, si potrà andare avanti fino al 15 aprile, quindi per 6 mesi, dopodiché si dovranno spegnere sperando nell'arrivo del caldo. Ogni regione, ogni provincia ha un suo calendario specifico. Ricordiamoci che è sempre consigliato non superare mai la temperatura di 20 gradi, la tolleranza massima è di 2 gradi per evitare non solo spreco di riscaldamento, ma allo stesso tempo inquinamento. E chi trasgredisce il calendario, il numero delle ore di accensione giornalieri, rischia delle sanzioni, anche se devo dire i casi di controllo sono davvero rarissimi.
1: Torino International.

0: molte volte diciamo prevenire meglio che curare, perché insomma ci permette di scoprire se c'è qualche particolare criticità insomma nella nostra salute. E per quanto riguarda il mese di ottobre, vi ricordo che è il mese della prevenzione dentale. Bisogna sempre mantenere le buone abitudini per denti e gengive che possano essere sani nel tempo, quindi controlli regolari, una corretta igiene quotidiana. Tutto questo limita sicuramente la formazione della carie, i vari problemi e i disturbi che tendono poi ad accumularsi con il passare degli anni. Infatti si incomincia già da quando si è bambini, anche con i denti da latte, e poi naturalmente bisogna sempre avere le giuste accortezze che riguardano lo spazzolino, il filo interdentale, lo scovolino, che dovrebbero far parte davvero della nostra routine quotidiana. Quindi l'importante è fare prevenzione, e questo potrebbe essere il mese e l'occasione giusta per voi, visto che è il mese della prevenzione dentale. Vi aspetto tra pochissimo, dopo una brevissima pausa, per gli ultimi minuti insieme nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

0: secondo me è stata una accoppiata incredibile. Franco 126 e Calcutta insieme con i Blue Jeans. Attualmente non ci sono date previste per entrambi per i tour del 2027, ma come spesso dico io, la speranza è l'ultima a morire. Adesso, insomma, termina il nostro appuntamento di Meron the Road, questa sua seconda ora. Vi ritroverò come sempre a partire dalle 15 di domani, mercoledì 7 ottobre, per andare come sempre alla scoperta di curiosità ed eventi legati non solo al nostro territorio. E adesso c'è Nick che proseguirà il pomeriggio di Torino International. A voi tutti una buona serata e una buona continuazione. Ciao da Maria Teresa.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a due le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento, l'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. In chiusura allo sport, il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso in forma il suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Conflitto in Ucraina in apertura. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a due le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento, l'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. In chiusura allo sport, il tennis, stagione finita per Jannik Sinner su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso in forma il suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Torino International. Love his music.

0: Torino International News.
1: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco, dopo una pausa.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrini, ancora a essere in primo piano. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a due le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra, in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento, l'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, l'ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. In chiusura allo sport, il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso in forma al suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino molte nubi al nord-ovest con piogge sparse, asciutte altrove con schiarite sul Triveneto. Al pomeriggio piogge in estensione su Emilia e Lombardia. In serata e nella notte maltempo in estensione a tutto il nord con temporali anche intensi, specie sulla Liguria. Al centro, al mattino tempo per lo più asciutto su tutte le regioni ma con molti addensamenti sul versante tirrenico. Al pomeriggio possibile qualche pioggia in Appennino e sulla Toscana settentrionale. In serata e nottata nuvolosità in aumento su tutti i settori con piogge temporali in arrivo tra Toscana, Umbria e Lazio. Al sud e sulle isole, al mattino addensamenti lungo i settori tirrenici con possibili piovigini, asciutto altrove con cieli poco irregolarmente nuvolosi, al pomeriggio acquazzoni in sviluppo sulla Sicilia per lo più invariato altrove, in serata e nottata tempo in peggioramento sulla Sardegna con piogge temporali a partire dai settori occidentali dell'isola, temperature minime in cala al centro nord e sulla Sardegna e in rialzo al sud e sulla Sicilia, massime in cala al nord e in rialzo sul resto d'Italia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a 2 le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento, l'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, l'ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. In chiusura allo sport, il tennis, stagione finita per Jannik Sinner su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio, è stato deciso in forma il suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-alină dorul de țară.

e giuro che non passa. Sento ero un home, anche uno state defecte le mele, d'argema passa. Ma è molto, e come apparent

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi è un piacere avere quest'ospite perché innanzitutto arriva da Pisa, da pochissimo che abita a Torino. Abbiamo un cantautore che è Filippo Capitani. Ciao Filippo.
2: Ciao a tutti, molto piacere.
1: E vogliamo sentire l'accento toscano poi.
2: Boiade.
1: Ok. Poi sono contento di un'altra cosa. Giovanissimo perché sempre deve avere a che fare con mio figlio. Un anno in più di mio figlio. Tu ne hai 26?
3: Sì, appena compiuti.
1: Appena compiuti, proprio da poco.
3: 10 settembre.
1: Ah, quindi auguri anche se in ritardo.
3: Grazie.
1: E cantautore, ha iniziato con da giovanissimo ascoltando la musica rap,
3: sì.
1: E poi ha incominciato anche a cantare qualcosa di rap, no? Rappato.
3: Sì, sì. Praticamente sì, ho cominciato grazie a un amico che mi ha fatto sentire una canzone di Eminem. Mi sembrava fosse gli anni in cui si andava alle medie più o meno. E lì è nato, diciamo, l'inizio di tutto. E sono tornato a casa e ho cominciato a scrivere rime così, all'improvviso. Però poi, diciamo che l'idea inizialmente era quella di fare quel genere lì. Poi,
1: per fortuna è cambiato.
3: Esatto, e ora lo posso dire davvero, per fortuna. E è stata proprio la mia ragazza che mi ha...
1: Che vorrei approfittare a salutarla perché ce l'abbiamo qua in backstage. Loro non la vedono, ma noi la vediamo qui. Ci sta facendo un po' di foto, poi vedranno poi sui social.
3: E niente, mi ha detto: hai una voce profonda, dovresti provare a cantare. E io diciamo che mi sono buttato sempre di più, poco a poco, verso quella direzione lì. E mi sono trovato anche meglio. Diciamo che ho trovato la mia quadra artistica, tra virgolette. Anche sempre da migliorare, da sgrezzare e quant'altro. E diciamo che ho cominciato a impostare le strofe ritmate e poi fare il ritornello cantato. E poi è passato tutto a cantato, dall'inizio alla fine.
1: E da lì è arrivato il pop.
3: Sì, giusto? Diciamo così, sì, sì.
1: Allora, normalmente io parlo sempre del singolo che andiamo a presentare. Invece in questo caso voglio un po' fare l'intervista al rovescio, quindi al contrario. Quindi abbiamo iniziato da come hai cominciato la tua carriera, quindi la tua passione per la musica. E ti voglio fare una domanda: qual è stato il tuo primissimo brano?
3: Il mio primissimo brano è stato, si intitola Cupola Amara. E come appunto da precisare, inizialmente facevo musica e scrivevo tanto per sfogo, non diciamo precisando bene l'argomento della canzone. Tra l'altro l'ho anche cancellata da tutte le piattaforme.
1: Non si trova più sulle piattaforme.
3: No, solo forse su YouTube, in off topic, comunque distribuita. E lì era tutto rap. Poi diciamo che l'inizio del pop, del cantautorato, è stato con Silenzio, un brano del 2022, in cui appunto era più un messaggio universale per tutti, perché comunque arriva un punto in cui il silenzio può fare tanto rumore e credo che le persone ci si possano rispecchiare. E ho ricevuto anche tanti complimenti, comunque tante persone ci si sono impersonificate, tutto quanto, quindi... Mi è piaciuto molto questa cosa, questo tipo di arrivare a trasmettere così tanto, ecco. E diciamo che ho impostato quella direzione artistica lì e mi è piaciuto tantissimo, insomma.
1: Curiosando le canzoni mentre venivo qui in radio, sapevo che io normalmente quando parto da casa per venire in radio mi ascolto la musica dell'artista che poi devo presentare, no? Perché così è più fresca la cosa, perché quando mi arrivano le cartoline con le canzoni, l'attuale che poi devono presentare, poi magari passano un paio di settimane, no? E quindi sentendo altra musica, non dico che me la sono dimenticata, però qualcosina magari mi va a rinfrescare. Sì. E nel frattempo ho messo appunto di seguire la tua pagina, quindi le tue canzoni, e ho sentito che ci sono bellissime canzoni, tra cui una che ne abbiamo parlato prima in backstage, quella con la copertina bianca, che si chiama Irresistibilmente, mi sembra.
3: Irresistibile,
1: ok. Ed è una musica, almeno sentendo anche le altre canzoni di questo album, perché poi è un album.
3: Sì, è un EP di 8 tracce, sì.
1: Ok.
3: Sì.
1: E che ha una musica molto, molto presente, molto forte come impatto.
3: Sì. E anche quella canzone lì fa parte dell'EP personale. E come dice il titolo, è un qualcosa che proprio... cioè, ho voluto scrivere più che una canzone, un gruppo di canzoni che fossero proprio personali. e che andassero a rappresentare un po' questa ossessione, questa brama che ho, okay, di rincorrere non tanto la fama, il successo, ma per lo più il miglioramento. E arrivare comunque sia a poter competere con la forza della musica che è in me, e appunto dal titolo Irresistibile, okay, è qualcosa di irrefrenabile. Sì.
1: Quindi questo EP fa parte proprio dell'inizio della tua carriera come cantautorato?
3: Diciamo che la direzione era già, iniziava ad essere un po' più chiara.
1: Perché io qua sento degli arrangiamenti totalmente diversi da quello,
3: esatto,
1: che hai fatto prima. E devo dire che sono degli arrangiamenti, e lo sottolineo. Perché forse è una cosa che io ascolto molto in una canzone, a parte il testo, a parte la musica, la melodia, sì, l'arrangiamento sì, conta moltissimo.
3: L'arrangiamento conta tanto quanto le parole. Devono essere comunque, ci deve essere una buonissima armonia. Ti devi sentire, passami il termine, a casa, mentre canti, mentre rapi, quello, qualunque cosa tu faccia, appunto, artisticamente, devi sentirti a casa. E deve esprimerti qualcosa. Io appunto seleziono le musiche, i beat comunque sia, in modo molto selettivo. Sono molto, molto alla ricerca di qualcosa che mi rappresenti appieno e mi valorizzi, ecco.
1: Oggi andiamo a presentare appunto tuo ultimo singolo, davanti a me,
3: sì, sì.
1: Chi dice? Andiamo a sentirlo? Poi dopo parliamo un po'.
3: Assolutamente, sì,
1: okay.
3: Sì.
1: A dopo.

0: Siamo tornati con Filippo Capitani. Filippo, io volevo chiederti una cosa. Ho notato che è uscita già un'altra canzone nuova, sì, che
1: si intitola Tutti Noi. È uscita il giorno dopo il mio compleanno, l'11 settembre.
0: Data storica.
1: Ma malgrado sia appunto una data molto brutta, sì. E niente, sì, va insieme Davanti a me, che è il singolo prima, va a seguire questa direzione artistica più attuale e fresca, perché appunto secondo me il consiglio più che altro è l'obiettivo di ogni artista emergente è fare comunque qualcosa che c'è già, ma renderlo comunque allo stesso tempo attuale, ma rivoluzionarlo nella propria unicità. E sto seguendo questa direzione artistica e mi sta piacendo molto, sì.
0: Io direi andiamo a sentirla, ok?
1: Vai.
0: E poi ritorniamo giusto per i saluti.

0: Siamo ritornati ancora con Filippo Capitani. Filippo, i tuoi canali social, perché giustamente diamo i tuoi canali perché così possono ricominciare a seguirti.
1: Sì, allora su Instagram mi chiamo Filippo Capitani Music.
0: Ok.
1: E su YouTube uguale, su TikTok uguale, sì.
0: Su Facebook?
1: Facebook non lo uso in realtà. Okay. Non lo uso, no, uso
0: c'è ma non artisticamente.
1: No, esatto, okay. Esatto. Sì, e su Instagram porto, diciamo che parallelamente alla direzione artistica, insieme alla mia ragazza che mi fa anche videoclip, porto dei contenuti per incrementare la community. Okay. Che siano cover, reel, quiz, che comunque coinvolgano un po' tutti, di canzoni storiche che comunque conosciamo tutti, e poi aneddoti sulla gavetta degli artisti di un tempo.
0: Okay.
1: E sta anche andando anche molto bene e mi sta piacendo molto in realtà. Sì. E sì, in realtà sto facendo questo proprio per parallelamente dare una mano alla mia musica, perché si sa, gli emergenti comunque sono ascoltati meno. Mm-hmm. Per farci scoprire, diciamo, dalle persone, dal pubblico, cerchiamo di fare più cose contemporaneamente, come esibirsi dal vivo, creare contenuti dei social, appunto essendo nell'era dei social, e niente, quindi sto cercando di seguire questa direzione, mi sta piacendo, questa è la cosa più importante. Sì.
0: Va bene, allora io innanzitutto, prima di salutarci, volevo consigliare appunto di seguire sulle piattaforme digitali, su tutte le piattaforme che conoscete ormai, Filippo Capitani, perché così andate a seguire i brani che abbiamo sentito oggi, che li troverete nel link sotto, appunto lì, la video intervista che vedrete appunto su, per chi non ci ha seguito in radio o chi vuole continuare a seguirci, quindi può guardarli in video a questi link. Io lo dico sempre, seguite, perché scoprite non solo le canzoni che abbiamo fatto sentire, ma anche quello che tu in questo caso hai costruito, no? Durante la tua carriera. Mm-hmm. E quindi è giusto che gli altri cominciano a capire un po' chi è appunto Filippo Capitani, giusto?
1: Giustissimo, sì, soprattutto anche il cambiamento che ho fatto dall'inizio a adesso principalmente. Poi sto lavorando comunque a 9 canzoni e sono ancora appunto in costruzione, in fase di costruzione, e spero appunto che vi piaccia quello che ho fatto. Mm-hmm. Quello che sto facendo e quello che farò, se mi comincerete a seguire.
0: E magari ci sarà anche poi un album.
1: Ah, magari sì. Sì, okay. sì, assolutamente.
0: Filippo, noi io ti ringrazio tantissimo, noi appunto lasciamo i saluti ai nostri ascoltatori, anche per chi ci guarda in video, ok?
1: Grazie a tutti e spero vi piaccia quello che ho fatto.
0: Sicuramente. Ciao a tutti, noi ci ritroviamo per la prossima puntata, sempre qui a Parla con Cosimo su Radio 3 International. Ciao.